Buona ragazzi, tu vecchi fanciulle, quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto via, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità.
1: Figaro?
2: Su qua. Psst, ehi, Figaro.
0: Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, quando fai tissima, sai che mi fuori, sai che fai tolom, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Abba Figaro, bravo, bravissimo, Abba Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per vanità. Abba Figaro, bravo, bravissimo, Abba Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per vanità.